0: mai mă cere repafon indian, ne aripo manguarani.
1: Alo.
0: Marla sei.
1: Amuro kilimimi.
0: Tamuka indian wangu muripi.
1: Mungwana Manuel Zimba, nidibashtunu, disi divaluni.
0: Kure sei ku fanduzi.
1: Ah, kure nani.
0: Ya, tipe itizwe, fiwi nsimana kukaedza hapo.
1: Ah, kishanda nganrubasa. Kabadunu nukubasa. Mungu kwa igreja. Kikunda fira ubasa.
0: Okay.
1: Eonde.
0: Ora, itikwazi sa itizwe.
1: Shakutangwa nini, ndimu na soteke nivo.
0: Nazwita.
1: Kuzo kwa nkazi zangu, Orlando Steve. Kwa nangu, Israel Manuel. Kwa Manuel. Kwa nizu Manuel. Pai wangu, Vitor Simeone Simba, Filipe Mangani, maamigo, Mano Rumba Kutuniwa, Mano Charles Giria, Mano Zinho Sairosi, Mano Vicente Elias Pagabé, na oeste da condição de Banguaino, a reposta de semana, Maitabasa.
0: Maitabasa, nem me ora bem.